the crash ball. Lo guarda ci che gave a mare, le venne voglia da censurare. Se facette un ballo vestito di scarpe di spine pulite pulite, una parrucca tutta ingrifata, la ziarella bracciolata, con la chabot, scolle puzzine, dopo un'angrese fino a fine. Cazzuna d'arezza da forno,

E belle cadeneglie de bramore con ghigne, nu cappiella gallonata, de budarine da luce salata, tutto poco sono stradiella, gli facendo lo sbaffadiella, girava da qua e da là, innamorata per se trovare. E la sardella lo barcone.

la sardella in casa andente, rossa rossa sa facente, per lo scuorno che si pigliaia, sotto lo scoglio si ambizzaia, ma la vecchia era valosa, subito di sasca fazzosa, da sta maniera non trova partita, ganna da resta non marito io, si vogliono da lupa, tanti smorfi non ne la fa, fuori di zizio, fuori lo scuorno, anima e cuore e faccia le burno, ciò sentente la zizardella,

ma la padella che stai per posta la chiamai. Faccia tosse, tradatore, sbravognato, senza parola malonata, capiva che andata la letterata, prima antica innamorata, da carrera da chi stai niente, e ogni cosa la dicette. E quando l'andise lo poveriella, se lo pigliai farfariella, e te la casa s'armera sola, se carregai con manu

esclamazione. Tuffa da tappa da malione, la deva palca da sua cuzzuna, schiaffa buoni e per avesse, scuppa luna, fa cozze connesse, scevere chiuna, si cuota nossa, e la macossa è filosa, veni mangiando calore amore, parienda amici ascettano fuori, chi che mazza curtielle e curtielle, chi che spada spadone e spadello, chi che barra, chi che spida, chi che ammenda, chi che andrita, chi che denaglia, chi che martina.

Pisce spada stella da mar, pisce balum e pisce martiella, boccatore e ceceniella, cavegli uova, guarracine, cannuli, chiostre, cancine, mongolo, cocce, la padella, pisce cane e grangiatella, marmizzo marmore e favoso, ova preno, ma vedova e sposa, spina e sfonda, la zia impezzata, razza zoccola e cruscata, scuccini, gambere e ragosta, vendono infine culimpost, capito quando sarei in quella, pisce grossa e piccerilla, ogni ceta e nazione, pennella, donna e più tante tandone, quanti botte, mamma mia, casa devono arrasossia, accende a ralibata, a damma luna di vetrata, mozza e pizza, cabellona, a daludio la sapuzzuna, non barica che apriva fuoco, si faceva per ogni luogo, te, cappistolata.